0: third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit at Pentecost.
1: Het derde glorievolle geheim, de neerdaling van de Heilige Geest met Pinksteren, uit de handelingen van de apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen in dezelfde ruimte. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. En het vulde heel het huis waarin zij gezeten waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten.
0: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fire of hell. Lead us as souls to heaven, especially those in need of thy mercy.